0: schalt den Sonnenschirm ein.
1: Schalt den SF3-Sonnenschirm ein.
2: Schalt per te. E se non tornerò domani lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò